0: tu d'illisa sarai, se come votei sa farti felice al cor disposto.
1: La senti, oh Lisa?
0: No, non sarà sì tosto.